0: Yes.
1: Queste notte faccio botte con le noise e DJ.
0: E allora
1: stringimi
0: la vita
1: che ci porta della gente, baby, just get close to me.
0: L'amore.